Emenda. Toppa da tela, la manatina al camato, e la sattina alle rotte, e la mazzina sedina. Vista le minile rone, e moccottera, canaglia vuole sedina. Sembra.